0: All right, this next one's a title track of a CD we put out last summer, Ruby Fizz, for sale back there at the merch table.
1: Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana. Yo no bailo con Juana, ay mamá, no bailo con Juana.